Jindisi lai khai ndi ozaga zinai kritika uli ndi zhe jamboni ji COVID-19 guza guli miyuza di chi ta kong zinai di chile guza jindisi thai hana khai ndi zangu zinai zha ta guna di da si kandu zinwala zinai kritika uli ndi zhe guwa gui jiwa rati kyozan dai cho sen e hai gezis la jindira dai cho da si kuhe kago iti ne tang di zhe ke galgen da tang di zhe galgen da o lison di aini dengo la te tun he kong di hari tango di COVID-19